0: mia ragazzina, io è il 21 d'ottobre. La mia flora fa un zan, la mia flora fa un zan, e le tendrà più scaduzan. La mia flora fa un zan, la mia flora fa un zan, e le tendrà più scaduzan.
1: InfoRC est aussi sur internet.
2: InfoRC!
3: Rendez-vous sur InfoRC.fr.